Aadrad ayud o ahoz na binina yegod o tante no tkeil na han din dina boho nesun jino ahod a eya di baj oj na ala alto cho e di shisha job controller na shlon na boho nesun eya di hod a do bilhid o atan son ahod a e lango bahna e del kitchenila alto Ako di delegate in Linnigan Norman Begay, no, eya di kwe a ni yego eya bahna e di kiti.

You're listening to KDDB and 9.7 FM from Pionda, Mexico. Time now is 10 minutes past the hour of 7 o'clock. Current temperatures outside studio is 90 degrees. Yeah, this is Angie Kuran Shishijaro. KDDB and 9.7 FM. Don't need to get a new snot, the Hajjan Bay Laos kid. Test the motion del kid. Aratlo, Ianast 18. Gay a new kid. Auto ia nadan dlinge ia. The Pizza Hut I ajba parent company. Gish I ajadin da ishni. Ia rist kantin on se bi nachai I ajri chain. She bin yeti 2.7 billion. I aj adati ia. Yem brands. Gish I da nigo I aj ia di Tuesday gibi ye. I aj ia di private equity. Firm EIG Long Range Capital GAG EAD and the Ishnito Liti Pizza Hut EAG Business EAD Logico EIG Mainland China Ibn Yeshi EAG EAD 1.5 billion Arayam China Holdings Incorporated Gishi EAG Purchase the Yeladi Mainland China EAG EAD Prostate Gishi Ibn Yeshi approximately The 1.2 billion out of the Pizza Hut gay e arge. She had the struggle that ego belly arge di no sale. A gay the competition. Eabits ando e a di DoorDash. Uber Eats don non sat the restaurants. A gay she arge di delivery companies. E arge di promote. Eab access e between the cuisines. Eabigaki e a di pizza. Auto di tabias buses lent down. Yam Gishidi Brands announced the Yladi and the Ha'a Ishi Ajri Dirt Il Kalto Lil Yadin and Kidneza Dinosh Latin Yilt Ego D Kuji United States Shidi Pizza Hut Location Dinaz Ango Ari Pizza Hut Gi Ia Founded Alia D Bain and Kigo Yadi Brothers in Lingo Ia Nastitz at Tatamash Latino Tse B Hanta Ari Ajri chose the Yla Ishiki She aj a deep store, ea be it Wichita, Kansas, Jebini Nago, ea de sign gishit ea. Be holo de room, gibin yeti, say bigo de letters. Nage aj a da nigo, ea ya jeta haza a. Ado ea nada hane, nothing tlingi. Ea de Miami, ea de nada hane. Ea de clusters. Dan lingo shi di storm biga ki e aj di Gulf Coast. Ia di Texas chi ki e aj ia da titi do leil. Di alza ia di tropical storm. Ge e aj di Atlantic Hurricane Season ar di National Hurricane Center. Ebi ia di mea da dan nigo. Ia di storm ki system ki ia. Na lindi bring do lindi intense rain. Ebi chi di shata archigo di states. Boltrango e aj di Texas do. The Louisiana, already ia this week she aja aro ia di advisory ke ia di issue dal ia di opinion ta ta nigo she di center di sneak ia aja storm ke she ia aja di shla di no shla ia di miles di shata archigo do shata ato ia archigo di Corpus Christi, Texas, already maximum sustained winds di bits ato ni yol ke ia tkatini aja ilke ilkeet go Are the shit ea di shy? E aj di tatin on last ea. Ea heel kid go eansen. E she di e doji ge ea di tropical storm. Are the storm ge e aj caused all lengthy problems. Ajashi e aj system. Ge ado ea brigi alia dante. Ado ea diego. Di downpours. Gishi e aj lit or lengthy. Life threatening flash flooding, Niki ea da nigo ea jada haza a. Do a gentle ea di la dan dan lingi ea lejanan ando le. Ya, this is not anki arjanata su kizgi Korean shishijaro KTDB 9.7 FM. Donanit a gojanalkyo ea di religious news ea jilchanist a ea arjanata eskid. Aro ea altra dan dan lingi. Ia di Santa Cruz di Tirnov, Spain. Ia arit nata hanem. Ia di aja
The Pope's Gishi Aja Yadi Travel Gishi Delays Aliande Iadishi Lucky Dan Lingo Binye Aji Pope Leo XIV Iadi King Philippi Iaji Iadi VI Gishi Aji Offered Ila Iadi Way Out Iado Ia Di Nat Ando Tatagi Iaji Di Bogango Leo Shi Aji Embora Iadi Charter Iadi Bininagoshi Aji Ia di take the bilanat a libich in the room, bekade a jia di la the mall. Ia as lingo di visit bich in the Spain. Ia jia di grounded alia. Be ia di technical problems. Ia da inisha da. Ia di prompt alia di Spain. Gishin be king. Ia aja offered or linke aja ia. Di ber private jet. Ige aja. War ia di Philippi. Ige aja escorted. Ia la di Leo. Dibich in aja deep a falcon. Ea baka e aja tarmac e aja e a base not a e aja da had no pinche. Ea be the Santa Cruz del Turnoff, a gay shimbi e aja. Culinary Islands, a gay. A Leo do e aja de members. Dan lingi aja be delegation. Ea de boarded a la e aja base not a gido with a deed a. Arba laco she eatra ilke ilkid. Ea beke de. We are be ea originally. She did do, dibich in ea aja ea. Leave it or litigate, aro ea. The glitch gishi di marked alia, ea aja unusual. In bich in ea aja otherwise. The successful trip gi ea bich in ea aja ea di Madrid, aro ea di Barcelona, aro ea aja ea. Culinary ea aja islands, aro ea leo ea pressed ea la. She did be immigration message do. Alto I aji inaugurated igi di anigo di tower gi aji yadi se gorda I aji family yadi balsalka agi ya aji waradi iadi elibra shi di pilot lingi anigo yadi engine gishi aji ya di fell at sa di dots inligi bikay di shindi leo I aji yadi boarded I lago. Ado ia di initial efforts on lingo, I aji fixed it or nitigi, ia di failed, ado di she forced, alia di at indi, di passengers, gi aji di disembark, ado di Iberia, do da nigo she aji ita snidin anta, bishnat I ibits ando, ia di Madrid, ibichin, ia di Flinch, gi she aji Vatican, officials da nigo, do I aji di journalists, Gishi aji yadito ia belta di Leo, ia baka ia di Falcon, ia di Spanish I aji di Arch ia di Pelgo, ia di Hanago, dibich in di Africa, ia aji yadi Iberian, ia di Peninsula, gi aro ia shi di Elce, ia as li di bi di Tekis, gi aji yadi Papel, ia di Fla, gishi ia, I experience ia la di Badaho agi. Aro Koshi Aji di Yego I Aji series Gi Aji di required di Pope We Adi changed or litigi I Adi Beishnat I I Aja Aro I Adi veterans I Adi Vatican I Aji reporters and Linigishin di La I Aji He I Aji I Adi Baka I Aji di Iberia I Gi I Aji Beishnat I I recalled I La di Quigoshi I A The plane, the bishnat, I ajbidit igid incidents, the bigi aja, we are the pentaf, gishi ajri, Saint John, Paul the second, the bigi ajri, nast it at tataman, sepitinos, tambi, hata, iadinat a, I ajent or dahligi trip, ibits ado, India, adi John Paul's gishi bishnat, igi, iadi forced, alia, the not dahligi, iabi di Naples. Ishbini nago I aji ia di snowstorm, ia bi di Rome, aro ia di passengers do di Pope ia took the la di special train, not a I aji bich in di Rome go, aro ia di bi nastit a tatama tsebiti no tsebi, bi khanta ia di en route shi bich in, I aji la Soto, igi aji di bad weather, di force, di la di John Paul I aji, wabish not a I aji no tahligi, Ebi di shada archigo di Africa, aro di country, gi aji ia di experience,
Adaila, the excluded with Ando Ia, the be African trip, ye are the time, then lingo with the Nagoshi, e aje, ea the apprehended, aliago, Arabi, ea not nishis go, ea, the driven, ea la, the be ye go, ne aje the kingdom, ye aje are ea the typically, ea shibaka, ea the papel, the trips, ye are the Italian national carrier, the ITA. Airways get the bring the la the pub e between e ajib destination do e ajib countries e the national carrier the bring e should be la the pe not a one go e a belt ITA arlata she ajib the ingo e a the round trip e ajib the voyage e a the partially the inzago e the da e a between the base not a e ajib do e a be the halon e ea di capacity or di dat agishi aji di charters ge ea belti pope ea di Vatican di delegation do e aji di security di accompanying ege e aji di patako shi aji di bishnat ae do e aji ea tisitin e aji da da ea akoko ea di journalist ege ea in the hest congo ea bi di coach Adi Iberia gishi e aji proudly provided the lady video e earlier di be the trip ge aji leo e a satago e a be the cockpit e aji ya we a di loco di Iberia gishi e aji proudly provided the lady video e earlier di be the trip ge aji leo e a satago e a be the cockpit e aji ya we a di loco di proudly e aji ya Di Bishnat Aigish in the Caribbean, Ibits out of the Madrid on Lady Culinary Islands, EAB Atlati cases again, the Spanish military aircraft, he provided the La Iaji airborne escort, EAD signed on Lingoshi, EAD respect, Benye Aji, EAD visit Ilagi dignitaries, Arabi Atlago, the clip Gi Aje, EAD video Gideon Al Kirigi, Leo Gishit Aji Dantil Nico. E between D but escort E Aja pilots than Linge ya Aja da Nigo E Aja da Haza A Aro ya Nada Nadan Linge E Yadi Los Angeles E Ari ya Nada Hane E Ashi D B Y D Disclosure Day E Ayo Liego E Shidin Da Inisha Da E Aja E Yachalt Ed E Adi Steven Spielberg Ishi Isla E Adi Nana E Adi Invading the Audience D between the Ponder Ea di existence ege ea aja di extraterial life ege ea aja ar ea di impecum tenetitions ege si ea aja ea ea horlando lege ben ye di religion ea bakati na hasan akon di Spielberg ea aja ea si di Hartley di ea atla ea aja il in the headlines ege si aja ea kede ea aja ea di bedit ego di UFOs do Ea di possibility ge e aji ina e baka di nantla e aji planets dan linge ea aji gishi e aji la ea di considered ata ilia shi di fragile e da da conspiratorial e aji ea bi ye di recent months ge ea da pop up za di arts kogo e bits ando ea di canal guide on lay e aji Catholic Church gym e aji di public Ea di factions, ishin belti unidentified, ea di anomalous gishi phenomenon, e da e ajdi UAPs, gishi ajdi government di called e la, e ajbi nago balako, ea di mainstream, ar di pentagon, gishi di meyeta e ajda e la di public, di in Chicago, di swath, ge ajdi UFOs, ge ea files, ea belti isigo, di contacts, ar di leave, The Ladishin curious, ea di loris gishi between the peace elkijin itadolinke e aj ape interpretations ge e aje ar e di dump ge ea, it's under the equation ea the mont is limp kede ea di former president Barack Obama set off e la ea di media frenzy e aje bin ye stated e la e aje un notable goals gishin be ye aje interview. E aj di aliens ge e aj di an ni adi bakago nishin di be not nishis go e di nagan jen
ishi aj idi take ila ar idi ia staticals ligishi aj university ge aj ia acidi vast ar I aj ad san lingo ge yayat e ar I aj inanki gishi aj ia di out there I aj the former president lingi he ila the surprise visit di bichi aj ia di the disclosure day e aj yo liego di set e si post alia the card di social media aro di si il san gi si di ten di evidence e di bi ye aj di presidency e aj di extraterrestrials gi si aj alia di contact e ability e a din ki e aj di e a niko e aj war di la di religious e aj di e a di inheritors gi si aj alto e aj di la di to de yotlan gi e maintain de la e aj di extents gi si di inna e bakha di nan la planets gi e aj di di undermine e di prigo di faith gi inna go e aj e a di complicate e a di assurance gi e aj di humans gi e a di unique

aja belief di be the UFOs the gishin di e aj the real ones ge aj ya the best e aj thing ego aro aj di the hot in the ge di be chain the religion.

chu bahan lal do. Eri a adru an lto da hanen lingid e alla bein chill na hwysna do lill do.

da cagi yego ha desido ella at ella accordo e ella de quegoshi age adole dice tobis da ha de desiginas nel god ed

di hata pa ni sin ata e a che e ata pan che tin da tanila taro anastas lin o has tuido sani dan lini jo a che e a stoto ai si e ata pa ya eta hata da bena go ta holongo do ya han sano a ai spagana Jai Ajaya Toi Payat Itan Lepe Pachandan Dati Sthando Dati Shinchata Inata Yikatanda Jiho Hatazi Sanguta Joko Iyati Ajaya Shinto Panahat Inda Ajo Ajata Iyat Ayi Sipan Yash Ashti Yago Hachinta Aja Dide Dat Hachinta Dati Spalo Adria Nakita Estigen.

Yat eha de dinos angelan. So, quachi de ya le con rib, quacha spirit, staff spirit, we can no bana al deco. A len a yitan traco bana al deco. Esta ea could a radio station, do de da hot dos zita hot at no. E ya chin hot at o hishin inzini, ede ya di quesa. At da hot de sneeze, sneeze, sneeze, la aston.

das du do de kuishini tla e ajdi hiliat e logo ya tlane kako di tro tanaz ginko e aje aro yedi olaba hunzin do lilki ajla bi hilche deish al yedi polarize shiti yedi central yedi lo hat lechi di safety tips gishi mitna mitza hat in do lilti yatkish do nilki do e aje ensure so lilti yat eko e aje di trip Gei aja, a lacha si ea di wair jill in doli di life jacket di llin gei aro I alba zan doli di dirjde iago di inlche dat e doli li do di tu e aja dat e doli li gei aro ea alto di ea protectors do zan doli ea bil di sunblock di llin gei do ea di polarize e aja di sunglasses ea di na gei na li gei aro ea di handle Ajil into lilti hooks a gibe, eadi yego, ea bahajil yando lilti care, ado eadi wash jil into lil, eadi honago dat agi, abatedi adi yadi, tobi yiji wachil lego, ado eadi carry josendo lilti.

gishi iya di wer ajil in do lili ajdi pfd iya ahlachin iya wer ajil in do lili koskar iya lata aslingi di personal floating device di slingi iya altoshi iya as iya di baka di tina iya do kayak di slingi iya da ishi ajdi iya di way down iya biya di ajdkotan lini di rivers ado iya alto di kheta iya basa Escolha de olhinha e age e a assacha e a de livros do lili age de tribique benaja agi bel heda e age e a diz what's age e a rolando de onshore are details do lili hago e a de e a de yago do e age e a de hago e age e a de injoli do lili tata nos do tasaki a do e a de genes in do lili Iyadi nilchgi inda nilchgi Aro iyadi chagish bito lili aji loko Di thai di slingi di charts Aro di iyadi severe weather warnings da tagi Aro iyadi coastal forecast Ara tagi abatsede iyadi dashdi gako Aro iyadi alto di monitor ajil indo lil Iyabi nye I aji lako Anaho nilchgi I aji baka Di tko I aji baka chochil lanko Ado iyadi bachanjit into liti bitu zinto liti tina il iyadi to iyadi zinto to lil iyadi biyadi canoe that agi idata di kayak di slingi ado shi iyadi remain I aj zdato liti aj iyadi motorize ali yagi tina il kishi iyadi biyadi aj hot nasko ado na kikone gishi

wears the lead, the closed toe, the snigge, auto yadi don as jodigi the non slip shoes, auto yadi the courage the lead, the nasha e aja yadi hooks again, do e aja that the ninge, auto yadi the click with the tat at eggy baka, the river banks, it da the pillars, gi yadi cause the lead, the asiego, yatu auto lead, the between e aja, the bare feet. Ia aja go aro di tkago ne ege si aja environment o do di personal protection ege ia di san do di bugs dat egg protection ia di brings do lil I aja di otkope dat di slinigi ia di board ia di serum sunscreen di SPF 30 ida watako aro ia di insect repellent di slinigi aro di layer ege si di dresses do lil di bie ia di lightweight that egi dolt angi di layers are di heavy doti boki gishin di egi I aj ia di weight down what do lil ado ia di significantly shi il to I aj di tro bi ji go go ado ia di to ia aj di tlanto lil di stay hydrated I aj di allat I aj ia di care josan do lil allanko I aj di fresh drinking water di tui tlanki ia di bet aħat into li li gidi heat stroke bi da da di install tsegi aro di tinko neki ia at o ia di xoki ia naċja iki xin ia di inis into li li aġa binje ia di bin xin nadako I aġa bixgande I aġa di spines di xlingi aro ia di baħtin zinto li li da di ninki ia di spines at agi da di fins ia da di gels iki xin ia baka di species dan linigi dat egi ia di ia catfish di linigi ida da di bluegills egi aja ado ia di tla ia aja da buwa da hodna alto di tithi fish di linigi ishi binye di lo ia beltin skago di buwa dat egi ishi ia di northern pike do di musky di linigi ia di grips jo lilgi ishi ia di firmly ia di bennet o go I ajbetit in ado ia di chuj do lhnil di nero nose pliers di llingi ia di natrish do lilgi ia di hook igi ia di safely ado ia di supports do lilgi ajbet isigi ia di do jotkhan do lilgi in tskago ia di llogi ia di strictly ia be I aj ia di bachragi be ado di supports do lilgi bil ia llago di hwyll ac di bydd ato go si aj di bydd bydigi ia aj do aj yn ltgo ia di lla fishing safety tips di llyngi I aj ia lla illtion ando lill ar o'ch ia ar yn ysyn ltgo andegi